0: Io sono Benedetto, vengo da Israele, da Gerusalemme, e accompagno un gruppo di 27 ragazzi israeliani cattolici. Sono il loro accompagnatore, facciamo parte di un gruppo che si riunisce ogni mese già da 6 anni a questa parte. Per loro è un'esperienza molto importante perché come cattolici in Israele siamo una piccolissima minoranza, quindi venire all'estero e incontrare tanti gruppi di diverse nazioni è per loro un'occasione di rafforzare la loro fede e anche il loro senso di appartenenza ad una chiesa che è ben più grande di quella che loro conoscono in un paese che ha maggioranza ebraica.
1: Allora, io sono Elga e vengo da Cagliari e ho 16 anni. Sono partita col gruppo del mio oratorio, non so bene perché, diciamo per rafforzare i rapporti appunto con i miei amici e anche per rafforzare la mia fede probabilmente. E non lo so, per adesso si prospetta un'esperienza davvero bellissima. Sto già conoscendo un sacco di gente, è pieno di gente ed è davvero bello.
2: I'm from Denmark. My name is Darcy. I like to dance here in GMG because we have the same faith in God and we dance and we are happy to see so many people around here, and that's what makes us want to dance around here. We have the same faith and that makes us stronger in the faith, and that's why we are so happy and dancing and singing all the time.
3: My name is Monica, and this is my husband, Piotr. We are a young marriage. We've got our wedding in January, and now we came to Krakow to meet Pope Francis. Very important to us to meet Pope Francis because we are Catholic and God is on the first place in our life, and we know that Pope Francis very like families because he thinks that it's a hope for future.